0: Ça a été précédé du croate Kosada et son projet Lassik. On a entendu la pièce Dreams.
1: Naturale, un fatto di nascita, naturalmente, non è una cosa che si acquisisce. Non c'è bisogno.